0: Anselmo, non Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
1: Adesso no, dopo si vede, tranquillo. Ciao ignoranti.
2: Radio Gibson Music. Radio Gibson Music. www.radiogibson.net. Musica

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 2 e 17 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Radio Gibbs New Music.
1: Let's go. Sounds good.
0: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima. Yup.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:37.
4: Tra poco su Radio Gibson.

la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Music.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Mi chiedo perché allora.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2 e 57 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
3: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 37 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3 e 58 minuti.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

Hey to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Insomma, siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 4 e 18 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation,
0: il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 40 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.
6: Tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore, poi stare in silenzio per ore.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: about the pizza. I just wanna make you sweat.
1: In sequenza continua.
2: In sequenza continua.
3: Si te quieres divertir, con el canto y con primor.
0: About the pizza.
1: Radio Gibson.
4: Radio Gibson.
1: Make a difference.
5: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
6: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Gibson Music.
2: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 5.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Grandi successi? Con Radio Gibson uno tira l'altro.

0: Radio Vips.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. It's the

0: talk about.
1: Radio Gibson.
2: New music.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 41 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Jason.
1: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6:02.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Come un eroe.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference. Business.
3: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te. Business.

Jackson. New music. I classici di ieri, le hit di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6:23.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Everything fine, I still feel weird.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.
2: Be my

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su radiogibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 45 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: direttamente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7:06.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 29 minuti.

0: Questa è Radio Gibson Music.
1: Fantastic Radio.
2: Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7 e 49 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Io sono magico, italico romantico.
2: Radio.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.

0: da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: No, ma siamo già in diretta, eh. Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che facciamo con Madonna?
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 8:08.
6: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: www.gibson.net. 24 ore su 24, senza interruzioni. RadioGibson.net. Make a difference.
1: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Chi nasce Ariete lo sa, la vita non va aspettata, va agguantata per le corna. Oggi sembra uno di quei giorni in cui l'energia vibra nell'aria e ogni dettaglio, anche quello più banale, sembra gridare buttati. Curiosi di scoprire cosa vi riserva il cielo? La gelosia oggi pizzica, ma non morde davvero. Potrebbero nascere micro discussioni che si risolvono con un bacio rubato. L'inaspettato è la parola chiave, soprattutto nelle uscite a sorpresa. Toro. Oggi per il Toro si apre una giornata ricca di sfumature, quelle che solo chi ha uno sguardo attento ai dettagli può cogliere davvero. Ci sono giornate in cui serve solo pazienza, altre invece come oggi in cui le stelle sembrano voler mescolare le carte del destino. Meglio non fossilizzarsi, a volte funziona lasciarsi sorprendere, chiudere gli occhi per un secondo e vedere quello che succede. Gemelli. Oggi si balla sulle nuvole, le energie sono frizzanti, si sentono come bollicine che salgono su per la schiena. Giornata di piccole sorprese, occhi lucidi su ogni piano, sentimenti, occasioni, portafogli, insomma, un giorno che somiglia più a una playlist shuffle che a una noiosa routine. Occhi ai dettagli, fai attenzione a segnali e coincidenze, prendi nota su appuntamenti saltati, dietro una porta chiusa spesso si nasconde un altro ingresso. Cancro. Chi nasce sotto il segno del cancro oggi si trova davanti ad una giornata con vibrazioni tutte particolari. Forse perché la luna, si sa, gioca a trucchi strani proprio quando meno te l'aspetti, un po' come aprire il cassetto delle sorprese e trovarci dentro una risata, una chiacchiera, un pensiero malinconico. Ogni sfaccettatura del cancro si accende, c'è voglia di cambiamento ma anche il bisogno di sentirsi protetti. Qualcuno dirà, soliti alti e bassi da segno d'acqua, ma oggi è diverso, basta una scintilla per cambiare tutto. Leone. Un'aria fresca, un po' elettrica, aleggia sulle spalle del leone. Oggi si sente decisamente l'effetto delle stelle che spingono a mordere la vita, quasi a volerla sbranare tutta in una volta. Ma la domanda sorge spontanea. Dove conviene spingere di più? Amore, fortuna, soldi? Scivoliamo dentro le pieghe della giornata come quando cerchi quel vestito perfetto nell'armadio e alla fine lo trovi. Vergine. La giornata della Vergine si apre come una pagina bianca tutta da scrivere. Ti sembra di avere il controllo, eppure basta un piccolo cambio di prospettiva per vedere colori nuovi dappertutto. Occhi aperti e fiuto da segugio astrale, il cielo lancia segnali, serve solo saperli cogliere. Qualcosa bolle in pentola tra sogni e realtà, proprio come quando pensavi fosse già tutto scritto. E allora, lasciati stupire. Bilancia. La giornata si apre con il classico brivido di aria di cambiamento per la bilancia. L'equilibrio? Beh, oggi sembra più una scacchiera in penombra che una linea dritta a prova di sbadigli. Occhi ben aperti, perché bastano un paio di dettagli e tutto, chiacchiere, cuore, portafoglio, può prendere una piega diversa dal previsto. Bilancia, oggi il cielo ti vuole protagonista, non spettatore. Scorpione. Oggi lo scorpione sente le onde di energia muoversi sotto pelle come vibrazioni di un basso che anticipa la canzone preferita. Nell'aria si percepisce il profumo del cambiamento, quei dettagli che cambiano la direzione della giornata senza preavviso. Attenzione, la luna trama e le stelle sembrano voler sorprendere con colpi di scena gustosi. Sagittario. Sole, vento e quella voglia di stropicciarsi gli occhi davanti a un cielo nuovo. Oggi il Sagittario sa che può essere protagonista, un po' come chi esce di casa senza ombrello aspettandosi la pioggia e trova invece un raggio di sole che dà speranza. I pianeti stanno muovendo i loro fili per regalare al Sagittario spunti inattesi in amore, colpi di scena sul fronte della fortuna e qualche segnale curioso sul denaro. Vediamo cosa succede nei dettagli, cosa mettere in valigia per affrontare questa giornata e magari spianare la strada a delle belle sorprese. Capricorno. Piccoli segnali, grandi cambiamenti. Oggi il Capricorno potrebbe trovarsi davanti a giornate che sembrano normali all'apparenza ma che in realtà nascondono trabocchetti e occasioni sotto il tappeto, come quando trovi una monetina in fondo al divano. Le stelle suggeriscono prendi fiato, osserva, lasciati sorprendere e nel dubbio ascolta di più gli sguardi che le parole. A volte però chi ti sta attorno si esprime meglio con un silenzio. Acquario. quando arriva una giornata con l'aria che scoppietta di novità, come quando apri la finestra e fuori piove, il segno dell'acquario può aspettarsi quell'elettricità sottopelle che fa venire voglia di buttarsi e di vedere che cosa succede. Oggi l'aria di sorprese, un po' come quando ti trovi una canzone che non sentivi da anni e ti scatta il sorriso, la magia. Stavolta è anche nei dettagli. Pesci? C'è nell'aria quello strano profumo di sorprese che solo giornate come queste riescono a portare. I pesci oggi sembrano onde leggere che si rincorrono sulla riva, pieni di desideri e qualche piccola ansia sottopelle. Meglio cambiare rotta o fidarsi delle correnti? La giornata promette sensazioni intense, qualche incontro, magari curioso, che lascia il segno sul cuore come una piccola venatura d'oro. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson. Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.
3: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
4: Groove Sensation.
3: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
5: Tutto ad un fiato.
3: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
6: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
6: Sono le 8 e 39 minuti.
7: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
1: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano. Anche quello è un fronte che resta molto problematico.
0: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene al lavoro, sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
2: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e qua o là in ulteriore crescita, massime ovunque sopra i 30 gradi, in qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne, in qualche caso si arriva ai 27, e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi anche se solo a livello frazionale a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
0: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: 60esimo di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80esimo, su punizione, realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo, il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria due volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93esimo segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia, e stasera scattano i 16esimi a eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada.
0: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. E scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.

0: pussy.
1: Radio Gibson Music.
2: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolf Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Gibson Music,
1: sistema interattivo di musica totale.
0: www.radiogibson.net.
2: È un mondo difficile e vita intensa.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 9 e 9 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson New Music. Radio Gibson, musica da vivere. Facciamo

0: Gibson Meteo, a cura di ilmeteo.it.
1: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

chilometri, cambiare prefisso, lingua. Ma la tua ombra avrà sempre lo stesso aspetto. Io continuo a guardarmi intorno, continuo a cercare me stessa in queste facce nuove. Ma finisco sempre per tornare in quei vicoli che ho lasciato, in quelle strade, in quella città.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Il nodo in questo caso, ma non è l'unico, rimane sempre il controllo dello stretto di Hormuz. Davide Camera.
1: La fragile tregua, l'accordo quadro sul quale il dialogo diplomatico sta continuando, è ancora una volta messa a dura prova dai reciproci bombardamenti seguiti dalle ormai consuete minacce di Trump da una parte e dei Pasdaran dall'altra, secondo una sorta di ciclico rituale che però continua a mantenere debole lo scenario medio orientale. Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In nottata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, sostenendo che si tratterebbe di una risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E le parole sono quelle dure ma consuete. Trump che su Truth minaccia con il punto esclamativo la Repubblica Islamica della sua esistenza, i Pasdaran che parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense. Tutto questo rischia di scoraggiare ulteriormente il transito delle navi nel tratto di mare riaperto dall'Iran nell'ambito dell'accordo, ma che Teheran pretende comunque di gestire. E non piace all'ultradestra israeliana l'accordo con il Libano. Anche quello è un fronte che resta molto problematico.
0: E per motivi ovviamente opposti a quelli dell'ultradestra israeliana, anche Hezbollah contesta l'accordo raggiunto tra lo Stato ebraico e il governo libanese, che riconosce la mutua sovranità dei due paesi. Sostenitori di Hezbollah ieri hanno manifestato per le strade di Beirut bloccando una strada con pneumatici in fiamme. Il Venezuela è ancora in ginocchio, il bilancio delle vittime sale a 1430, si scava ancora tra le macerie, spesso a mani nude per la scarsità di mezzi, ospedali allo stremo e contestazione alla presidente ad interim Rodriguez, accusata dei ritardi e delle inefficienze nei soccorsi. Tratto in salvo dalle macerie un neonato di appena 18 giorni, mentre è stata trovata senza vita Francesca Mannina, 42 anni, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che risultava dispersa. La strage a Roma della famiglia proveniente dal Bangladesh è ricercato nella capitale ma anche in tutta Italia. Shahadat Hossain, nato in Bangladesh nel 1983, identificato come autore del triplice omicidio, un uomo, sua moglie e la loro figlia di 8 anni, che si è consumato la notte scorsa al quartiere Casalotti. L'unico superstite della famiglia sterminata, originaria del Bangladesh, è il primogenito, ventenne, è stato il giovane al momento in prognosi riservata a fornire l'identikit del killer. Il 43enne spesso era ospite della famiglia che poi ha sterminato, era ossessionato dalla donna e per questo motivo era stato anche ammonito dalla comunità del Bangladesh nella capitale. Nel Viterbese proseguono senza sosta nel lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si era tuffato per rinfrescarsi da una piccola barca sulla quale si trovava con la moglie. Riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene, al lavoro sommozzatori dei carabinieri e dei vigili del fuoco. La morsa dell'afa non dà tregua all'Italia e all'Europa, ma mentre più a nord emerge un pur graduale abbassamento dei livelli di allerta, sul bel paese si prevedono oggi i picchi delle temperature fino a 40 gradi. Una tregua, benché solo parziale, prevista solo nei prossimi giorni. Alessandro Cisilin.
2: È un'altra giornata di bel tempo e nel torrido anticiclone non è una buona notizia. Le temperature restano elevatissime e coaula in ulteriore crescita. Massime ovunque sopra i 30 gradi, in qualche caso si arrivano a toccare i 40, peggio ancora le minime sopra i 20 gradi anche nelle più inoltrate ore notturne. In qualche caso si arriva ai 27 e che oggi possa essere la giornata più difficile confermato dal sistema di allertamento, che peraltro il Ministero anche in questi giorni difficili aggiorna solo dal lunedì al venerdì. Nelle proiezioni odierne il bollino rosso è confermato per 18 città: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo, ma si allarga anche a sud l'elenco delle città in arancione, che indica rischio sanitario non per tutti ma per i più fragili. Oggi si aggiungono Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo. Qualche temporale può riaffacciarsi specie su Alpi, Appennini e zone montuose delle isole maggiori, ma le ricadute sulle temperature potrebbero registrarsi anche se solo a livello frazionale a partire solo da domani e avvertirsi fisicamente nei giorni centrali della prossima settimana. Un pur graduale sollievo è iniziato nel centro-nord Europa, nella rovente Francia è finalmente sceso l'elenco dei dipartimenti a rischio e stasera potrebbero essere revocate le allerte rosse.
0: Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa senza sorprese la fase a gironi dei mondiali. In evidenza il solito Messi, entra al 60° e va a segno su punizione. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: 60esimo di Argentina-Giordania, 2-0 per l'Albi Celeste, reti di Lo Celso e Lautaro Martinez. Partito in panchina nel turnover del City Scaloni, entra Leo Messi. Gli bastano 20 minuti per aggiornare il libro dei record. All'80esimo, su punizione, realizza il 6° gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 totali nei mondiali. 3-1 per l'Argentina, prima a punteggio pieno. Nello stesso gruppo, il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. Austria due volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, due volte ripresa da Belgali e Marez, che al 93esimo segna prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti dell'interista Sucic e del granata Vlasic batte 2-1 il Ghana, comunque qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 la sfida tra Colombia e Portogallo, che passano come prima e seconda. Col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi da terzo il Congo, che completa l'exploit delle squadre africane. Vanno avanti 9 su 10, unica eliminata la Tunisia. E stasera scattano i 16esimi a eliminazioni diretta alle 21 Sudafrica-Canada.
0: Formula 1, Gran Premio d'Austria, pole di Russell su Mercedes, seconda e terza le Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto con l'altra Mercedes il leader iridato Antonelli. Alle 15 il via alla gara. E scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez su Aprilia. È tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 59 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Ciao da Julie e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete. Chi nasce Ariete lo sa, la vita non va aspettata, va agguantata per le corna. Oggi sembra uno di quei giorni in cui l'energia vibra nell'aria e ogni dettaglio, anche quello più banale, sembra gridare buttati. Curiosi di scoprire cosa vi riserva il cielo? La gelosia oggi pizzica, ma non morde davvero. Potrebbero nascere micro discussioni che si risolvono con un bacio rubato. L'inaspettato è la parola chiave, soprattutto nelle uscite a sorpresa. Toro. Oggi per il toro si apre una giornata ricca di sfumature, quelle che solo chi ha uno sguardo attento ai dettagli può cogliere davvero. Ci sono giornate in cui serve solo pazienza, altre invece come oggi in cui le stelle sembrano voler mescolare le carte del destino. Meglio non fossilizzarsi, a volte funziona lasciarsi sorprendere, chiudere gli occhi per un secondo e vedere quello che succede. Gemelli. Oggi si balla sulle nuvole, le energie sono frizzanti, si sentono come bollicine che salgono su per la schiena. Giornata di piccole sorprese, occhi lucidi su ogni piano, sentimenti, occasioni, portafogli, insomma, un giorno che somiglia più a una playlist shuffle che a una noiosa routine. Ok dettagli, fai attenzione a segnali e coincidenze, prendi nota su appuntamenti saltati, dietro una porta chiusa spesso si nasconde un altro ingresso. Cancro. Chi nasce sotto il segno del cancro oggi si trova davanti ad una giornata con vibrazioni tutte particolari. Forse perché la luna si sa gioca trucchi strani proprio quando meno te l'aspetti, un po' come aprire il cassetto delle sorprese e trovarci dentro una risata, una chiacchiera, un pensiero malinconico. Ogni sfaccettatura del cancro si accende, c'è voglia di cambiamento ma anche il bisogno di sentirsi protetti. Qualcuno dirà, soliti alti e bassi da segno d'acqua, ma oggi è diverso, basta una scintilla per cambiare tutto. Leone. Un'aria fresca, un po' elettrica, aleggia sulle spalle del leone. Oggi si sente decisamente l'effetto delle stelle che spingono a mordere la vita, quasi a volerla sbranare tutta in una volta. Ma la domanda sorge spontanea. Dove conviene spingere di più? Amore, fortuna, soldi? Scivoliamo dentro le pieghe della giornata come quando cerchi quel vestito perfetto nell'armadio e alla fine lo trovi. Vergine. La giornata della Vergine si apre come una pagina bianca tutta da scrivere. Ti sembra di avere il controllo, eppure basta un piccolo cambio di prospettiva per vedere colori nuovi dappertutto. Occhi aperti e fiuto da segugio astrale, il cielo lancia segnali, serve solo saperli cogliere. Qualcosa bolle in pentola tra sogni e realtà, proprio come quando pensavi fosse già tutto scritto. E allora, lasciati stupire. Bilancia. La giornata si apre con il classico brivido di aria di cambiamento per la bilancia. L'equilibrio? Beh, oggi sembra più una scacchiera in penombra che una linea dritta a prova di sbadigli. Occhi ben aperti, perché bastano un paio di dettagli e tutto, chiacchiere, cuore, portafoglio, può prendere una piega diversa dal previsto. Bilancia, oggi il cielo ti vuole protagonista, non spettatore. Scorpione. Oggi lo scorpione sente le onde di energia muoversi sotto pelle come vibrazioni di un basso che anticipa la canzone preferita. Nell'aria si percepisce il profumo del cambiamento, quei dettagli che cambiano la direzione della giornata senza preavviso. Attenzione, la luna trama e le stelle sembrano voler sorprendere con colpi di scena gustosi. Sagittario, sole, vento e quella voglia di stropicciarsi gli occhi davanti a un cielo nuovo. Oggi il Sagittario sa che può essere protagonista, un po' come chi esce di casa senza ombrello aspettandosi la pioggia e trova invece un raggio di sole che dà speranza. I pianeti stanno muovendo i loro fili per regalare al Sagittario spunti inattesi in amore, colpi di scena sul fronte della fortuna e qualche segnale curioso sul denaro. Vediamo cosa succede nei dettagli, cosa mettere in valigia per affrontare questa giornata e magari spianare la strada a delle belle sorprese. Capricorno, piccoli segnali, grandi cambiamenti. Oggi il Capricorno potrebbe trovarsi davanti a giornate che sembrano normali all'apparenza ma che in realtà nascondono trabocchetti e occasioni sotto il tappeto, come quando trovi una monetina in fondo al divano. Le stelle suggeriscono prendi fiato, osserva, lasciati sorprendere e nel dubbio ascolta di più gli sguardi che le parole. A volte però chi ti sta attorno si esprime meglio con un silenzio. Acquario. Quando arriva una giornata con l'aria che scoppietta di novità, come quando apri la finestra e fuori piove, il segno dell'acquario può aspettarsi quell'elettricità sotto pelle che fa venire voglia di buttarsi e di vedere che cosa succede. Oggi l'aria di sorprese, un po' come quando ti trovi una canzone che non sentivi da anni

0: e ti scatta il sorriso, la magia. Stavolta è anche nei dettagli. Pesci, c'è nell'aria quello strano profumo di sorprese che solo giornate come queste riescono a portare. I pesci oggi sembrano onde leggere che si rincorrono sulla riva, pieni di desideri e qualche piccola ansia sotto pelle. Meglio cambiare rotta o fidarsi delle correnti? La giornata promette sensazioni intense, qualche incontro, magari curioso, che lascia il segno sul cuore come una piccola venatura d'oro. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

0: Phil Gibson.
1: New music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 10:25.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Con gli ultimi 6 incontri si è chiusa la fase a gironi dei mondiali. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, già eliminata, e chiude il girone a punteggio pieno, ancora a segno Messi, stavolta su punizione. Sesto gol in questa edizione, 7ª partita di fila a segno e quota 19 reti totali nei mondiali di Lo Celso e Lautaro Martinez, e gli altri 2 gol. Nello stesso gruppo Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate. Austria 2 volte avanti con Arnautovic e Sabitzer, 2 volte ripresa da Belgali e Marez, che segna al 93esimo prima del definitivo pari di Kalajdzic. Bellingham e Kane firmano il 2-0 su Panama dell'Inghilterra, prima nel gruppo davanti alla Croazia, che con le reti di Sucic e Blažić batte 2-1 il Ghana, qualificato tra le migliori terze. Finisce 0-0 Colombia-Portogallo, prima e seconda, col 3-1 sull'Uzbekistan va ai 16esimi, da terzo il Congo, e stasera scattano i 16esimi, eliminazione diretta alle 21 Sudafrica-Canada. Formula 1, Russell centra la pole del Gran Premio d'Austria. Il britannico della Mercedes segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen, situazione interpretata male dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
1: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro e mentre era solo singola. Peccato, però così, esperienza. È stato un errore di valutazione, purtroppo mi è costata la prima fila.
0: Secondo e terzo tempo per la Ferrari con Leclerc e Hamilton, semaforo verde alle 15. Prenderà il via invece alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda. Prima fila Aprilia con Martin, Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Nella sprint vittoria di Fernandez, sempre su Aprilia. Tennis segna meno 1 il conto alla rovescia di Wimbledon. Domani Jannik Sinner, campione in carica, aprirà alle 14.30 il programma del centrale contro Kecmanovic. Nell'ultimo test, in un torneo di esibizione sull'erba dell'Allingham Club a Londra, sconfitte per Cobolli e Darderi, rispettivamente con Echeverri e Tsitsipas. Nuoto al trofeo Sette Colli a Roma non tradisce le attese la gara dei 100 stile donne. L'olandese Stijn Bergen realizza il nuovo record del mondo in 51,68. Sara Curtis scende per la prima volta sotto la barriera dei 53 secondi e con 52,69 migliora il suo primato italiano. Pallavolo Nations League maschile, 4 vittorie e 3 sconfitte finora per l'Italia, che alle 20.30 torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia contro i padroni di casa. L'approccio al match degli azzurri, nelle parole di Mattia Bottolo e Alessandro Bovolenta.
2: Slovenia davanti al pubblico di casa spinge con una marcia in più e quindi noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista qua.
3: Dobbiamo entrare in campo con lo spirito aggressivo perché loro hanno ovviamente una marcia in più a livello di pubblico, ma noi non dobbiamo tirarci indietro.
0: Dal 15 al 20 luglio in Giappone la terza tappa, decisiva per la qualificazione alle finali, in programma dal 29 luglio al 2 agosto in Cina. Slovenia-Italia anche nel basket, gli azzurri vincono 86-83 in trasferta, l'ultima amichevole prima delle sfide di qualificazione mondiale della prossima settimana, il 2 luglio in Islanda, domenica 5 in casa con la Lituania. Ciclismo, Jonathan Milan è il nuovo campione italiano su strada, il velocista friulano ha dominato la prova in linea in volata sul traguardo di Cuneo e conquistato la maglia tricolore per la prima volta in carriera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ? Uno speaker? Oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10:50.

Hits. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 56 minuti.

ritorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Mente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:18.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio

0: Music.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: ma sono matta.
1: It's Remember. It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13:38.

Ips Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference. You're giving

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre. Canta.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13:59.

0: Radio Gibson
1: Music.
0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
5: Siamo comandati. Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
6: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
7: Ciao ciao.
8: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
9: Radio Gibson.
8: Ora esatta.
9: Sono le 14 e 18 minuti.
8: Tra poco su Radio Gibson.

c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: remember.
1: It's un remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto d'un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 39 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Gibson Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: justice for a perfect crime.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica nell'anima.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Tra poco su Radio Gibson.
2: Tu nombre en mi boca suena distinto come una promessa.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 15 e 22 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: in sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Radio Gibbs. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibbs Music. Make a difference.

to remember. Be to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson, make a difference.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16:22.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16 e 42 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona

0: un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 17:02.

0: Sequenza continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson, musica da vivere.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: matta io, ma sono matta.
1: It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 22 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sequenza Continua. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Quattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker.

0: Hit to Remember.
1: Hit to Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 45 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Gibson. Radio Gibson.
2: Sveglia Fatrin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non ti sposti.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh. Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 18 e 8 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Flavio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gizzo Music. Make a difference.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suoni.

It's a remember. It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 48 minuti.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19 e 30 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 19:51.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Fuoco d'artificio.
1: Radio Gibbs.
2: Music.
1: Ventiquattro ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

Remember. Hit to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 13 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: to Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 34 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: 104.
1: Radio Mix.
2: New music.
1: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 55 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Radio Vixen.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: favola. Da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 12 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

to remember. To remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 32 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
2: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che c'è, facciamo come andate.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 21 e 52 minuti.

0: Radio Vix.
1: New music.
0: Radio Gibson, musica da vivere.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 22 e 12 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Gibson. New music. www.radiogibson.net, la radio

0: 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 33 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
1: Mi piace la musica fino al mattino. Faccio casino lo stesso, ma non bevo vino.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson. Musica

Apocalypse. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

to remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 18 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: E non cambiare discorso se mi chiedi come sto. Sei maledetto elettroshock.
2: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 23:39.

0: Gibson.
1: Make a difference. Business.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: È mezzanotte.
4: Tra poco su

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: È mezzanotte e 18 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: talmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: È mezzanotte e 36 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Si te quieres divertir,
4: in sequenza continua.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: È 12:57.
2: Tra poco su Radio Gibson.

mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: È 1:19.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Mel Gibson.
1: New music. Radio Gibson. Make a difference.

0: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.
1: Dimentica quel vuoto dentro, lo senti ancora ma non c'è più. Dimentica quel sentimento che se non lo spegni ti perseguita. Dimentica quel genio folle, ha unito quello che non si può. Dimentica, noi pelle a pelle.

0: to remember.
1: E to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
1: No.
0: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
3: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
3: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
4: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
3: Ecco, mamma.
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
4: Ciao, ciao.
5: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
6: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
6: È 1:40.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Jason.
1: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: to Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 2:02.